mette fanciulle, quella perruca, il resto della barba, quella sanguigna, il resto di niente, indietro, mi voglio, indietro, mi voglio, quella perruca, il resto della barba, il resto di niente, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.